0: Estamos en tu playlist. Turquesa Pop 102.7. Fit Your Music.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?